0: ti piace questa musica?
1: Ma insieme siamo il Big Bang, yeah. Non saremo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una nota traccia cose che ci manca.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando?
7: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: sono le 6 e 3 minuti.
1: Ben ritrovati anche oggi, buongiorno, buongiorno amici, inizia e ci vedrà protagonisti fino alle 9 del mattino. Ben trovati da parte di Max Dupré, andiamo a cominciare stamattina con Luca Carboni e la sua Le Band.

Era Max Gazzè con la favola di Adamo ed Eva, una delle due canzoni che hanno inaugurato la nostra puntata di oggi. Prima c'era Luca Carboni, le band, Luca Carboni che si è decisamente ripreso dopo un periodo nel quale la salute gli ha dato serie preoccupazioni. Buon inizio di giornata, siamo arrivati a giovedì, oggi è il 15 di ottobre, tra non molto daremo uno sguardo alla nostra agenda, il nostro almanacco, curioseremo nella data di oggi, che tra l'altro coincide con Santa Teresa d'Avila, cittadina spagnola che ho visitato a pochi chilometri da Madrid. Vi consiglio di farlo perché ha una cinta muraria meravigliosa, anche se quando ero lì pensavo a Cittadella, Monselice e le altre città murate del Veneto che non hanno nulla da invidiare. Bene, tornando alla musica invece, dopo Max Gazzè e Luca Carboni, momento di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya. Cosa sogni?

0: ti piace questa musica? Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi. Non vogliamo più serpenti.
0: Radio Padova Italia.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Gaia con Bossa Nostra, Radio Padova, Ritmo Italiano, prima del nostro appuntamento con l'almanacco, la nostra agenda. Oggi, lo ricordavamo prima, è Santa Teresa d'Avila. Tanti auguri alle nostre amiche Teresa all'ascolto, ci stanno ascoltando in questa mattinata di ottobre. 15 fatti legati alla data di oggi: nel 1582 entra in vigore il calendario gregoriano in Italia, Spagna e Portogallo, passando, saltando dal 4 al 15 di ottobre. Deve essere stato un fatto curioso, però probabilmente allora non c'erano le preoccupazioni che potrebbero esserci oggi per passare da una data all'altra. 1888 veniva invece realizzato il primo filmato della storia, mentre nel 1997 venne lanciata la sonda Cassini diretta verso Saturno, un progetto spaziale veramente molto importante. Oggi i nati oggi sono importanti. Partiamo da Virgilio, voglio dire, e poi c'è da citare Nietzsche e Italo Calvino. Insomma, se siete nati oggi siete assolutamente in buona, ottima compagnia, anche molto profonda dal punto di vista intellettuale. Tornando a noi, tra poco Venusia con l'oroscopo, rimanete all'ascolto. Subito a Radio Padova invece, Se ti potessi dire, la voce è quella di Vasco Rossi.
1: Se ti potessi dire

0: ti potessi dire.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 15 ottobre 2026. Ariete, la luna anche oggi sarà positiva e voi dovreste approfittarne per occuparvi dei vostri impegni professionali o delle incombenze riguardanti il patrimonio. Appagante il dialogo amoroso, ricco di slanci passionali, quindi il voto è 8. Toro, la giornata potrà rivelarsi poco produttiva, del resto con Mercurio, Venere e Marte tutti in posizione ostile, per ora dovreste accantonare i progetti ambiziosi dedicandovi solo alle priorità. Serata per il relax, voto 7 meno meno. Gemelli, bene il lavoro, anche la vita sentimentale non dovrebbe presentare difficoltà, a parte qualche piccolo battibecco possibile per la luna in opposizione, e voto 8 meno. Cancro, sotto l'egida di un ottimo Mercurio, quella di oggi potrebbe essere un'altra giornata proficua per il lavoro e piacevole per i sentimenti. Continuate così con i voto 7 più. Leone, grazie all'ottimo aspetto della luna godrete di qualche facilitazione al fine di correggere eventuali errori. Benino il lavoro, siate più presenti e disponibili nei rapporti affettivi. E voto 7. Vergine, una dispettosa luna potrebbe scompigliare il vostro amato ordine, ma senza conseguenze. Perciò non datevi troppo pensiero e procedete per la strada intrapresa con il voto 8 meno. Bilancia, la vita familiare è serena, la situazione lavorativa di studio non sembra particolarmente complicata, quindi godetevi i favori della luna e di altre stelle senza pensare troppo al passato e senza temere il futuro. E voto 7 più. Scorpione, Mercurio e Venere sempre nel segno vi incoraggiano ad utilizzare le vostre doti migliori per sistemare ciò che vi sta a cuore, anche se non sono esclusi alcuni imprevisti per la dissonanza di Marte. Voto 8 meno. Sagittario, la luna nel segno farà in modo che possiate esprimere tutto il vostro innato ottimismo anche in chiave futura. Il voto quindi è 8. Capricorno, la vostra caparbia costanza, sostenuta da alcuni astri amici, in questo periodo dovrebbe farvi da guida con lo scopo di ottenere il più possibile in ogni circostanza. E voto 7 più. Acquario, siete tra i beniamini della luna, quindi fate il possibile affinché a prevalere siano le sensazioni positive, nonostante alcune situazioni possano mettervi in difficoltà. Voto 7 meno. Pesci, tutto sta andando come desiderato, se si esclude qualche piccola noia, anche oggi è possibile per la luna in posizione ostile, ma non fatevene influenzare. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione. Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Classica ottobrata fino al weekend sulle nostre regioni di nord-est, con tempo generalmente stabile, cielo sereno o al più poco nuvoloso, insomma una situazione tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. Quindi fino a sabato direi situazione più che tranquilla. E tra l'altro durante il pomeriggio il clima è veramente gradevole, con queste massime fino a 22-23 gradi in pianura. Ovviamente poi di notte il fresco si farà sentire, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

I passeggeri distratti di RAF, non voi immagino e spero a quest'ora del mattino mentre state viaggiando con la musica di Radio Padova in sottofondo. Il traffico va intensificandosi a quest'ora mentre ci stiamo avvicinando alle 7 del mattino, tra non molto anche le ultime notizie con la redazione. Però qualche chilometro ancora lo facciamo insieme, questa volta a Malika Ayane e la sua Senza fare sul serio, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernie e la sua dedica, la sua ultima canzone qui a Radio Padova Ritmo Italiano nella mattinata di oggi, giovedì 15 di ottobre. Torniamo sugli auguri di buon onomastico, visto che c'è stata una Teresa che ci ha raggiunto per ringraziarci degli auguri di prima al 328 319 8000, linea WhatsApp che rimane a vostra completa disposizione durante la giornata, anche per ricevere in regalo dei biglietti per andare ai concerti più importanti dell'ultimo periodo. Quindi rimanete con noi e magari adesso godetevi la prossima di Mark and Cremont e Serena Brancale e The Colors. La canzone è Partenope.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Padova News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi. L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex, Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:04.
4: Le 7:04 e vi rinnovo l'augurio di buona giornata, ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. 328-319-8000 se avete voglia di scriverci o inviarci un vocale, e canta per noi adesso Laura.

0: Come se non fosse stato mai amore, la voce di Laura Pausini l'ho annunciata in modo molto confidenziale dicendo vi lascio con Laura e la sua canzone, e mi ha fatto tornare in mente quella volta che ho incontrato Gaetano Curreri degli Stadio, e così per rompere il ghiaccio, per iniziare a parlare e per registrare l'intervista, ho chiesto come sta Lucio, riferendomi naturalmente a Lucio Dalla, e Gaetano Curreri mi ha risposto bene, grazie, ti saluta. E vabbè, giusto per dire insomma il clima confidenziale che a volte si instaura anche con certi artisti. 8 minuti dopo le 7, chissà i tifosi della Roma come stanno stamattina, sconfitta amara per la loro squadra, avanti 3-1 ieri sera, stavano vincendo con il Real Madrid, già questa era notizia da prima pagina, e poi in 8 minuti nel finale il Real Madrid ha ribaltato la partita andando a vincere per 4-3, quindi da 3-1, quasi risultato in cassaforte, è finita poi con la vittoria del Real Madrid per 4-3. Insomma, amara serata per i tifosi della Roma e per i tifosi del calcio italiano, che hanno visto le loro squadre negli ultimi giorni proprio in Champions perdere, anche in modo clamoroso, se volete. Vabbè, torniamo a noi, tra poco daremo anche uno sguardo alla viabilità nord-est, gli amici di Viaggiando dalla centrale operativa ci aggiorneranno sulla situazione del traffico a quest'ora. Nel frattempo viaggiamo insieme anche alla nuova canzone di Gian Nannini.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: su e giù. I Vernice, e poi alla fine la band si è sciolta al sole come un ghiacciolo d'estate, perché per questioni di diritti, di responsabilità, di firme, di insomma di aspetti legali che ancora a distanza di anni li vedono protagonisti dal punto di vista appunto legale. 7:15, siete su Radio Padova, buon mattino da parte di Max Dupré, un saluto a quanti stanno viaggiando. Dicevo poco fa, l'appuntamento con Viaggiando e con la centrale operativa ci aggiornerà sullo stato del traffico. Leggo stamattina di molti incidenti, vi prego, insomma, badate bene la strada, state molto attenti, soprattutto in queste prime ore del giorno, nelle quali il buio, il passaggio dal buio alle prime luci dell'alba a volte può confondere la visibilità. Buon viaggio con la nostra musica e nei prossimi minuti, a proposito di viaggiare, Lucio Battisti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Erano anni di successi, ma anche di sperimentazione per Lucio Battisti. Sì, viaggiare, 1977, come dicevo, Sì, viaggiare ci accompagna all'appuntamento con la viabilità. Questa volta casca decisamente a fagiolo con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Ogni sabato sera dalle 22, Radio Padova.

0: Domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.
1: Entra dove la tradizione del grana padano DOP, l'asiago DOP e altri formaggi prende forma.
0: Inoltre degustazioni gratis e spaccio aperto dalle 10 alle 18.
1: Disponibile anche servizio navetta dalla zona industriale di Ponte di Barbarano.
0: Domenica 25 ottobre, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.
3: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, a voi tutti all'ascolto, l'augurio di un buon giovedì mattina. Segnalo traffico regolare in questi minuti sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri attivi nella notte tra oggi e domani, dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia. Sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Parliamo anche della tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina e poi nella notte tra venerdì e sabato tra le 21 e le 5.30 del mattino verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano per lavori, uscita consigliata Marghera. Ancora una notizia che riguarda la A4, dalle ore 20 di questa sera fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa completamente l'area di servizio Limenella Ovest tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Digital News.
1: 7:31 minuti del mattino, ancora ben trovati, è tempo di notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, ancora sangue sulla Monselice Mare, tragico frontale, una vittima e un ferito grave. Il dramma si è consumato ieri all'ora di pranzo a Pozzo Nuovo, sul posto gli agenti della polizia stradale, i mezzi del SUEM 118 e i vigili del fuoco. La vittima, Ilenia Callegaro, aveva 35 anni ed era di Tribano. Venezia, Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ha firmato un biennale, il comunicato del club, dopo la rescissione del contratto con la Cremonese. Il coach piemontese porta con sé lo staff tecnico in carica già da oggi. Debutto invece sabato con il Napoli. A Vicenza, ora Schio, investita da un'auto davanti al supermercato, ferita una 54enne. La donna è stata soccorsa immediatamente dai sanitari del SUEM 118 e

0: Articolo 31 insieme ai Come Cose, una cosa bene del 2023, insomma, ha 3 anni questa canzone, però personalmente io sento molto la mancanza di Come Cose, perché effettivamente, insomma, al di là del loro trascorso personale, erano veramente una coppia che produceva dei brani bellissimi. Da questo momento in poi però noi ci trasformiamo in una tripletta immancabile, a quest'ora tutti i giorni capita su Radio Padova, ovvero le bellissime che arrivano per raccontarci la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
4: Dietro a una medaglia vinta c'è un metodo, dietro a un record c'è una tecnologia e dietro a una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
3: 5 minuti di sport è una produzione Strimmo Studios.
5: Strimmo Studios.
3: Puoi ascoltare il podcast su strimmo.it o scaricando l'app gratuita Strimmo.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bitter.

La gioia di ritrovare Pino Daniele come terza bellissima di questa fascia oraria qui nel Ciao Cri, con me Cristina Dori, la canzone del 2007 Back Home. Anche questa è una di quelle canzoni che io personalmente, quando le sento alla radio, canto a squarciagola. Adesso invece preparatevi, perché Achille Lauro, nuovo nuovo, arriva con La città degli angeli. Angeli.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Da Ottica Le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteaperte.piodecimo.it.

0: Ermal Meta, Calma Metafisica, la nuova canzone di questo cantante, autore straordinario che da molti anni ha fatto dell'Italia la sua terra, la sua casa. Adesso invece che ne dite di prepararci e goderci fino in fondo le tre canzoni in fila da sentire senza nessuna interruzione, a partire da Parlar d'amore, la voce è di Saif.
1: Tre canzoni in fila.

Ma quanto è bella la musica alla radio, soprattutto se la radio è Radio Padova Ritmo Italiano. Laura Pausini sarebbe sicuramente d'accordo con me. E dopo di lei invece arriva Luciano Ligabue con il nuovo singolo Qualcosa per te.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Vicenza Est e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto al momento, a più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Fammi tre parole, sole, cuore e amore. Valeria Rossi ha fatto la sua fortuna con questa canzone del 2001. Sole, cuore e amore, che sa di sole, che sa di estate, ovviamente. Mi auguro che si siano riaccesi nella vostra memoria dei ricordi molto belli. Adesso invece un'altra cantante che arriva con la sua nuova canzone per questa nuova stagione 26-27 qui a Radio Padova, Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Padova.

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
2: Dietro a una medaglia vinta c'è un metodo, dietro a un record c'è una tecnologia e dietro a una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
3: 5 minuti di sport è una produzione Strimmo Studios.
4: Strimmo Studios.
3: Puoi ascoltare il podcast su strimmo.it o scaricando l'app gratuita Strimmo.
5: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Da Ottica alle lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
1: 5 minuti di sport è una produzione Strimmo Studios.
2: Strimmo Studios.
1: Puoi ascoltare il podcast su strimmo.it o scaricando l'app gratuita Strimmo.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.